emubu pacho kase wo yesu kristo dimo ewa di bubu mwe ewa di chuchemo